Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

It's how wonderful life is.

0: Hey.
1: Oi.
0: Joy.
2: You're listening to the U.S. Top 20 Show with Al Walser.
3: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti. Su radio.stereo.
4: L'abbiamo buttato fuori Al Wasner, sì, l'abbiamo buttato fuori dalle scatole, quel super DJ del cavolo lì che non capisce. Sono 10 anni che glielo dico che la sua voce si sente male, è bassa, fa schifo, e vabbè, vai avanti così che vai bene. Allora noi cambieremo, dalla settimana prossima cambieremo. Allora andiamo invece a sentire qualcosa delle notizie, cosa sono notizie un po' così eclatanti, no, mica tanto. Congo, nella terra di Ebola, i medici circondati da cadaveri, a mani nude contro il virus, negativo il paziente rientrato in Sardegna con dei sintomi. Non andate in Africa a prescindere, praticamente. La diretta: Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut, addirittura sul Kuwait droni e missili. Macron si rivolge all'ONU, Francia e Italia lavorano per una nuova forza UNIFIL. Israele avanza in Libano e sfida l'ONU. L'ONU ha preso il castello di Beaufort, bellissimo, l'ho visitato io una volta quando ero lì nel Libano, è bellissimo. Era bellissimo, ma adesso ruderi. Tumore del pancreas e dell'ovaio, ci sono nuove terapie ma noi non le avremo, colpa di Trump. Elezione in Colombia, estrema destra in vantaggio a sorpresa, Cepeda non riconosce il risultato. Bimba morta, la sorellina smentisce la madre, Bea era viola ma nessuno la aiutava. Fuga dei cavalli a Roma, il caso è in procura, i 4 vigili esclusi dalla parata del 2 giugno. Allora, vediamo un po' l'audio shock della carabiniera, ero in sella, ho pensato di morire, e così via, così via. Il presidente faro degli italiani piace anche a chi vota a destra, insomma. Sant'Anché, ingiusto farmi dimettere, ho lasciato solo per la lealtà a Meloni. Operai sfruttati per il consolato USA a Milano, le ombre della Cadeau, dalle fatture gonfiate al Pentagono, al muro anti-migranti in Messico. Poi guardiamo un po' l'annuncio: Nvidia porta l'intelligenza artificiale nel PC, nasce RTX Spark, il super chip pensato per gli agenti intelligenti. Il Signore degli Anelli, il Papa e Tia, le sfide dell'intelligenza artificiale spiegate da Tolkien. Stefano Sandrelli con Gino Paolo è stato un amore totale, ma la libertà è venuta prima di tutto. Gli ho fatto di tutto a Gino Paoli, che era brutto come l'orco. Gino Paoli era il più brutto cantante in assoluto. Marilyn Monroe, colpo al complottismo, morì per un errore del medico. Tutti gli uomini di Marilyn, vittima incolpevole di chi la voleva, solo sexy, certo. Roland Garros, la maratona del tennis italiano, Coboli, Berrettini, Anadi, missione quarti. Il calcio, l'incredibile stagione di Draw, ha vinto 2 campionati ma è una supercoppa, la Champions giocando solo 833 minuti. Bravo, come dire, bravo. Allora guardiamo un po' se sono altre notizie, adesso altrimenti ci buttiamo sopra alla nostra Roberta Valeriani. Tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato nella grotta dei cinghiali, sta a casa sua, succedeva niente. Il cronista ventenne, la Molotov contro di me, non me l'aspettavo, ma escludo che c'entri la camorra. Allora guardiamo un po', niente di che. E anche la canzone della nostra Roberta Valeriani, che la sentiamo subito, la nostra Robertina, eccola. Buon qua.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo, da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sull'Italia. La perturbazione in transito nell'Europa centrale, che lambisce l'arco alpino e che oggi, 1 giugno, farà sentire i suoi effetti con rovesci e temporali sparsi sulla Lombardia orientale, sulle regioni di nord-est e in Emilia-Romagna, si spingerà fino alla Toscana, all'Umbria e alle Marche. Anche gli ultimi dati confermano che il lungo ponte del 2 giugno si concluderà con l'arrivo di un'intensa perturbazione che investirà domani il nord Italia, portando un peggioramento del tempo con una diffusa fase temporalesca, dell'instabilità anche al centro e un sensibile calo termico nelle regioni settentrionali, mettendo fine all'ondata di caldo anomalo. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 1° giugno, l'Italia vedrà una spiccata dicotomia climatica al centro e al sud. Il clima sarà stabile e pienamente estivo, mentre le regioni del nord saranno a rischio di forti temporali e instabilità a causa dell'infiltrazione di correnti fresche atlantiche che si scontreranno con l'anticiclone. Nello specifico, al nord è attesa una forte instabilità, specie sui rilievi montuosi. Dal pomeriggio e la sera potrebbero svilupparsi forti temporali e locali grandinate, specialmente sulle Alpi e le Prealpi. Impossibile estensione alle vicine pianure con temperature massime al nord di 24-28 gradi. Al centro, peninsulare e in Sardegna avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno calde, con massime che localmente potranno raggiungere picchi di 30-32 gradi nelle zone interne. Al sud e in Sicilia il tempo sarà pienamente soleggiato e il clima molto caldo, con massime che localmente potrebbero superare i 34 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati, i mari saranno generalmente calmi o poco mossi, salvo un moto ondoso localmente più mosso che si potrà registrare sui bacini a ridosso del nord-est e sui settori ionici durante i passaggi temporaleschi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì, 1° giugno 2026, è il 152esimo giorno dell'anno, 23esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 213 giorni. Si festeggia San Giustino. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:34 minuti e tramonterà intorno alle 20:37. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata mondiale dei genitori. La festa è stata istituita dall'ONU per ricordare che i genitori di ogni razza, religione, cultura e nazionalità sono i primi autentici educatori dei bambini. Oggi è anche la giornata mondiale del latte, il World Milk Day, istituita dalla FAO e dalle Nazioni Unite al duplice scopo di valorizzare sia il prodotto in sé che tutto il settore lattiero-caseario a livello globale. In tutto il mondo l'oro bianco è riconosciuto come alimento sano, insostituibile, ricco di principi nutritivi ed elemento primario di vita. Il 1° giugno si celebra inoltre la giornata mondiale della barriera corallina, il World Reef Day, promossa per richiamare l'attenzione sulla delicata situazione ambientale dei nostri mari. In USA oggi si festeggiano tra gli altri anche il National Olive Day, la giornata nazionale dell'olivo, e il National Hazelnut Cake Day, la giornata nazionale della torta di nocciole. Avvenne in questo giorno, il 1° giugno 1869, l'inventore Thomas Edison ottenne il suo primo brevetto per il suo registratore di voto elettronico, che permetteva

7 vivi e lascia morire. Il 1° giugno 1980 venne inaugurata la CNN, la prima emittente televisiva al mondo che trasmetteva notizie 24 ore su 24. Il 1° giugno 1984 uscì nelle sale cinematografiche statunitensi C'era una volta in America, Once Upon a Time in America. Nati questo giorno, il 1° giugno 1926 era nata a Los Angeles l'attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica Marilyn Monroe. Il 1° giugno 1942 è nato a Roma il chitarrista e cantante Alberto Radius, che ha lavorato con la PFM, con la Formula 3, il Volo e molti altri. Il 1° giugno 1943 è nato a Cavriago in Emilia-Romagna, è nata a Cavriago in Emilia-Romagna la cantante Orietta Berti. Il 1° giugno 1951 è nato a Bologna Dodi Battaglia, cantante, compositore e chitarrista dei Pooh. Il 1° giugno 1960 è nata a Milano l'attrice e conduttrice TV Paola Lattuada. Il 1° giugno 1972 è nato a Roma l'attore teatrale, regista cinematografico e scrittore Ascanio Celestini. Il 1° giugno 1974 è nata a Ottawa, in Canada, la cantautrice rock, attrice e musicista Alanis Morissette, scomparsa in questo giorno. Il 1° giugno 1970 moriva a Milano lo scrittore Giuseppe Ungaretti. Era nato ad Alessandria d'Egitto il 6 febbraio 1888. Il 1° giugno 1990 moriva a Firenze Domenico Luca De Benedictis, alias Ringo De Palma, batterista dei Litfiba e dei CCP. Era nato il 28 dicembre 1963 a Torino. Il 1° giugno 2008 moriva a Parigi lo stilista Yves Saint Laurent. Nato l'1 agosto 1936 a Orano, nell'Algeria nord-occidentale, è una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. Aforisma di oggi: non si è mai fortunati o sfortunati quando si immagina. Questo è un aforisma dello scrittore François de la Rochefoucauld. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!

Beh, abbiamo salutato Roberta Valerianina, dai, che ce la farai anche tu, ce la farai. Ce la farà la nostra Roberta, ce la farà. Allora, andiamo avanti con la musica. Ma che musica c'è adesso? Io non vedo niente sul computer, non lo so. Che musica è? Italian Hype, Jovanotti e Alfa con Buon Vento a tutti voi.

pur si muove, diceva appunto il poeta, eppur si muove, e come no, si muove sempre, tutte le mattine si muove, fa ginnastica, fa quello, questo, quell'altro. E mazza, oh, eppur si muove, dopo aver ascoltato questo grande cantante italiano, insomma dai, come giovanotti abbiamo Tiziano Ferro, no, lui sa veramente cantare, ha dei gusti un po' particolari, ha dei gusti particolari, però sa cantare, almeno quello lo sa fare, superstar.

mai detto che la nostra vita era nera, nera, nera. Era bianco-nera. Eravamo tutti e due juventini, dai, su. E adesso ti ho beccato, ti ho beccato. Tu e i tuoi gusti particolari, chi se ne frega dei tuoi gusti particolari? Basta che tu non rompa le scatole a me. Che poi puoi fare quello che vuoi, hai capito? Come la Schleiner. Può fare, può leccare tutto quello che vuole. Basta che non rompa le scatole a me. Va bene, abbiamo l'estate che chiama con il nostro DJ Daniele.

Sotto il sole italiano, sotto il sole di quest'estate 2026 con il nostro Daniele Rizzo. Mi raccomando, ascoltate e richiedete questa canzone del nostro Daniele Rizzo, che è molto bella. Chiama l'estate, ma chiama anche Cesare Cremonini, perché lui vuole delle ragazze facili. Ma non ci sono più le ragazze facili. Ah sì? Una volta, 1969, c'erano delle ragazze facili anche negli anni 70. Adesso di facile c'è poco.

Essere Cremonini che mi ha insegnato a fare qualche accordo sul piano. Bravo Cesare Cremonini. Con ragazze facili, facili, facili, facili come chi? Fra poco c'è una ragazza facile di radio. No, non posso dire. Fra poco ci sono in Negrita con Noi siamo gli altri e poi ci sarà Roberto Valeriani, che non è troppo facile, ve lo dico subito. Non è troppo facile, è del segno della Vergine, figuriamoci. Se è facile avere una vergine in casa, nel senso non che non ha avuto contatti, diciamo così, no, vergine, segno della vergine, sono bravissime, stupende, meravigliose, però ma ammazza, oh!

0: Ellie Negrita, tanta musica italiana su Radio Punto Zero, Dora e T. Siamo in Italia, siamo sul lago di Garda, adesso c'è lei!
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi abbiamo con un cantautore di Messina, ma vive in provincia di Torino, Salvo Buono. Ciao Salvo!
3: Ciao Roberta, grazie per avermi invitato.
2: Che bello questo singolo che porti, Ho imparato a volare, che è scritto insieme, è scritto e composto insieme a Giuseppe Cristofaro, è così?
3: Sì, è vero, verissimo.
2: Allora, questo brano, Ho imparato a volare, è molto intenso, e racconta la rinascita e la ripartenza dopo le amarezze della vita, cioè si insegna un pochino a superare gli ostacoli. È questo il senso? Me ne parli un po' tu?
3: È un consuntivo che uno a una certa età, io non sono più un ragazzino, fai, è un po' riavvolgere il nastro, come dice la canzone, e guardarsi indietro.
2: Infatti nella canzone dici, riavvolgendo il nastro, quanta ne ho fatta di strada, di musica, e quante volte il destro che ho preso senza gridare mai, ho imparato a volare con queste ali e ho voluto vedere altri confini, oltre i confini, bellissimo, insomma, dici un sacco di cose belle, ma è bello perché dici proprio che riavvolgendo il nastro e facendo anche tanta musica, hai avuto il tempo di capire che si può superare, no? Cioè, si può anche cadere, ma mai mollare.
3: Esatto, lì nella vita ci sono momenti belli, quelli meno belli, e tu in qualche modo quegli attimi, diciamo, di normalità, di felicità, a volte le devi far bastare per quelli, per i momenti no. E infatti la canzone dice questo, il destro sarebbe tutte le cose poco positive, però poi bisogna rialzarsi, pensare positivo e andare avanti.
2: Superare,
3: e con le ali,
2: certo,
3: imparare a volare è una forma di positività che in qualche modo dovremmo avere tutti, perché sennò diventa difficile poi
2: avere
3: tutte le avversità.
2: È vero, perché ce ne sono, indiscutibilmente. Senti, il video è stato prodotto da te? Con riprese e regia di Salvatore Gatto, no? E poi ho visto che c'è la partecipazione dei musicisti Paolo Cutrufo alla chitarra, Fabrizio Di Gangi al basso e Gianni Silvestri alla batteria. Ho detto tutto giusto?
3: Moltissimo, sono amici oltre che dei musicisti e hanno partecipato, hanno collaborato al video, perché di solito anche quando si fa piccole cose come un playback, bisogna trovare della gente brava, per la riuscita del progetto.
2: Salvo, Ho imparato a volare, farà parte di un EP, di un album, oppure è soltanto un singolo?
3: Fa parte di un album che si chiama Qualcosa di Buono,
2: mm-hmm.
3: Che riporta un po' il mio cognome.
2: Già, giusto.
3: Sono 5 brani, comunque sono, diciamo, gli ultimi 5 brani sono quelli un po' più intimi, quelli che si rifanno al vissuto.
2: Ah, vedi? Quindi, allora, l'album Qualcosa di Buono lo trovano dappertutto?
3: Sì, in tutti i digital store, se uno vuole guardare il video, appunto, ci sono anche dei video di questi album che sono usciti come singoli in precedenza. Chi vorrà, si intende, anche contattarmi tramite Facebook. Io sono sempre pronto ad ascoltare tutti, anche per un giudizio.
2: Un confronto, certo.
3: O anche un consiglio, perché a volte sai, è molto più brava di te, però voglio dire, io sono sempre aperto a tutto.
2: Quindi noi adesso ci ascoltiamo Salvo Buono con Ho imparato a volare. Grazie!
3: Ciao a te, ciao Roberto.

Salvo Buono o Buono Salvo, non lo so come lo chiamiamo, Salvo Buono, beh, Salvo Samo Remore, praticamente mi ha ascoltato le sue canzoni su Radio.Stereo Doretti. Adesso volevo fare un saluto, so che mi sta ascoltando adesso perché gli ho mandato un messaggio prima, alla mia ex suocera di Stoccolma, che si chiama Anne-Marie Lekfall. You're a gorgeous lady. You are 92 years old right now, today, but you are really, and you keep very straight, very deep in my soul, in my heart. Thank you very much for all you have done during the marriage between me and your daughter. You are really fantastic. You are gorgeous. My mother-in-law is having birthday right today. Anne-Marie Lekfall from Stockholm. Gratis till din första dag. Jag pratar svenska också. Quando risente il suo accento.

0: siamo di fretta. Mi manchi ma domani torno a casa. E finalmente
1: salutiamo anche la barista del Ray's Cafe di Rue Volciano e anche la sua amica Stefania o Steffi. Stefania, Steffi, Steffi fa... sta per Stefania, certo, certo, come no. Bene, buon ascolto naturalmente a voi. Avete sentito che ho fatto la, la dedica alla mia ex suocera? Mamma mia, che favolosa, veramente favolosa. Si chiama Anne-Marie, come la mia figlia Gilda, anche lei si chiama Anne-Marie, Gilda Anne-Marie. Tanti auguri, grazie sento in First Dog e altro de Virkli Bro, de Virkli Bro.
2: Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli

Quando torni al tuo paese e quando ritornerò io al mio paese, sì, a settembre, sicuramente a settembre ritornerò al mio paese. No, è bello stare qui a Arco, sul lago di Garda, però insomma il proprio paese è tutta un'altra cosa. Allora, che ore sono adesso? Sono le 10:40. Ragazze, dovete incominciare a muovere le chiappette, ragazze. Oh, lì a Race Café di Rue Volciano dovete incominciare a fare i negroni. Negroni sbagliati, negroni giusti, negroni sbagliati. Mi raccomando, al negroni sbagliato mettete il prosecco, non lo champagne. Mi raccomando, prosecco dovete mettere. Va bene, invece del gin, chiaramente. Bene, andiamo avanti con il mio amico Michele Pecore, che ci ha mandato questa sua canzone. È stato intervistato circa un mese fa anche dal nostro Roberto Valeriani. Eccolo qua, Amore, Michele Pecora.

Eh sì, grande, era grande il nostro Michele Pecora negli anni Ottanta. Vi ricordate Luna? Vi ricordate tutte le belle canzoni dei primi anni Ottanta? Cantautore appunto Michele Pecora, che ci ha mandato a noi perché ci ama. È stato intervistato un paio di volte dalla nostra Roberto Valeriani. Un'altra canzone che sta avendo molto successo e che abbiamo lanciato noi effettivamente circa un mese fa, eccola, questa di Gaia, che è stata intervistata anche dalla nostra Roby. Bossa nostra, vamos hombre, vamos a escuchar esta canción muy bonita para vosotros.

Che carina questa canzone, tutta estiva, tutta bella, bella calda. Bella calda, sono già 32 gradi anche qui a Arco sul Lago di Garda. Figuriamoci. Abbiamo adesso i Maroon 5 con All Night, dedicato questa canzone. I'd like to dedicate this song to a friend of mine from South Australia that is listening right now, from Sydney actually. Here we go. A proposito di bar, a proposito di caffè, insomma, Grey, Ray's Caffè, lì a Roe Volciano. Sì, la signorina lì, bionda, ha detto che offre Negroni sbagliato a tutti i clienti. Offre, però voi dovete dire solamente bella bionda. Dovete dire bella bionda svedese. La nostra. Allora lei vi offre un Negroni sbagliato. Sì.

Che carina questa canzone dei Maroon 5, ma come hanno potuto chiamarsi Maroon 5? 5? 5? Ma da 1, 2, 3, 4, 5, noi con 2 già ne abbiamo, ne abbiamo a sufficienza. Allora andiamo avanti con la musica ancora per quanto, per una 5, 6, 7, 10 minuti dai, 10 minuti con grande musica e poi ci sarà la nostra Katiuscia Roy, Ruiz, Roiz. Ho detto Roiz, no, aiuto, mi odia adesso, mi odia. No, Katiuscia Ruiz ci sarà con quando c'era il Festival Bar, mi raccomando ascoltate, è una bella trasmissione, bellissima trasmissione. Wrong on You, dedicated entirely to Lake Garda, this, the lake, Wrong on You.

want to get entirely to Lake Garda, this very number, which is called The Lake, and the only lake in Italy, right on the north, is Lake Garda, of course. Wrong on You, bellissima questa canzone dedicata al nostro lago di Garda. Adesso andiamo a Casablanca. Vi porto tutti a Casablanca adesso, così fate l'operazione e non ci pensate più ai Maroons. I'm Maroon 2. Va bene, andiamo a Casablanca con questo remix veramente favoloso del nostro super DJ che si chiama Miroslav Marino di Sofia, che mi raccomando, ascoltatemi alle ore 18 che ci sono le dediche per i compleanni. E la musica è tutta differente, è musica è tutta remixata dai nostri super DJ da tutto il mondo. Here we go with Casablanca.

It too. Oh my God, really? Great, great number. Remixed by our super DJ MSM from Sofia. Miroslav Marino, bravissimo, veramente stupendo. E anche remixato questo album veramente meraviglioso che è stato estratto dai remix from Miroslav Marino. Questa canzone vi ricordate 1984, proprio quando nasceva una certa Gilda Anne-Marie Zanetti. Una canzone di Ray Castle, Never Gonna Give You Up, remix by our super DJ Emerson from Sofia. Here we go, carry on with Ray Castle.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 12ª puntata di Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico dell'estate. Iniziamo quest'oggi dal primo singolo della cantante inglese Kate Bush, contenuto nell'album di debutto del 1978 The Kick Inside. La canzone Wuthering Heights ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di quasi tutto il mondo, Italia compresa.

Ci trasferiamo in Nuova Guinea con il brano musicale disco afrobeat Yeke Yeke, inciso dal cantante guineano Mori Kanté. Partecipa al Festival Bar del 1988 e raggiunge la vetta delle classifiche di molti paesi europei.

Il cantautore fiorentino Paolo Vallesi raggiunge la notorietà nel 1991 e diviene uno degli artisti italiani più amati nei paesi latini e in Spagna. Le sue canzoni sono state tradotte inoltre in olandese e portoghese. Partecipa al Festival Bar del 1992 con il brano Sempre.

frontman dei Police Sting, durante la sua carriera da solista ha scritto numerosi successi, tra cui anche il singolo If I Ever Lose My Faith in You, che presenta al pubblico del Festival Bar nell'estate del 1990.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora dell'album di Pino Daniele Non calpestare i fiori nel deserto. La canzone Io per lei gli valse la vittoria di un premio speciale al Festival Bar del 1995.

Il gruppo americano dei No Doubt, per la canzone Don't Speak, vince il titolo di canzone dell'anno e un premio come migliore performance pop ai Grammy Award del 1998. Rimane ancora oggi una delle loro canzoni più famose. Festival Bar 1997.

Finisce qui la 12ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Dame tu amor, Katiuscia Ruiz featuring Steve Zerbi Sound, contenuta nel mio album Dame tu amor, in acquisto tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

l'appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Ecco, Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

pensate, nemmeno in vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni. Da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni. Devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nefi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nefi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, On Guitar Train Blues, veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson, On Guitar Train Blues.

Dopo King Emerson l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', Days and Confusion, I feel Days and Confusion just today with the Led Zeppelin now. Whoa, a lot of love, sempre grande musica.

Bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente, adesso ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Ok, this I'd like to dedicate this song to you now. On the beach, with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara.

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente. Mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è? Fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo. Non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole, è stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

0: quello che ha fatto in una giornata. Solamente Neil Young poteva arrivare a questo estremo. On the beach, in spiaggia. Ah, dopo è andato in spiaggia. Dopo.
1: Get out of town.
0: Get out of town.

Beach. In spiaggia abbiamo ascoltato il grande Neil Young in questo blues molto particolare, ma il re del blues era lui, anche se era un po' più, diciamo così, popolare, diciamo. Ray Charles, la grande voce di Mr. Ray Charles with Georgia. Still.

was only joking, Leslie. I know that your boyfriend's just beside you. I was only joking. You're my lover, you're my best friend as well. You read my soul. Roddy, Rod Stewart with You Are in My Heart. And now devo salutare una certa Angela che ci ascolta da Torino al nord d'Italia, che praticamente è una canzone dedicata a lei del 1975 dei Rolling Stone, che si intitola appunto Angela, this is for you. Questo è per te, Rolling Stones.

there in Torino. Are you still alive? I don't know, because I haven't met you since 1975, probably. I don't know. Angie, Angela, era una bellissima ragazza italiana, veramente tipica italiana. Oh, devo salutare Daniela adesso che ci sta ascoltando da Maspaloma. Ciao Daniela bella, sta ascoltando Radio Maria, c'è la preghiera della sera, dai, preghiamo assieme, preghiamo assieme. Ave Maria, piena di grazia, e Black Magic.

DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on Radio Punto Stereo. Don't IT.

siamo molto più cattivi a livello di musica, molto più che non il mattino. Il mattino siamo belli, tranquilli, tutta musica italiana quasi, tranquillissima per i nostri cari amici che ci ascoltano da tutta Italia e dal mondo. E perciò va bene così. Ma il pomeriggio vogliamo dare un po' di gas, vogliamo dare un po' di gasoline to the numbers and to the program, yeah, per Chalu Bombay di San Felice. Tanti auguri, buon compleanno, questa canzone del nostro super DJ MSM. Here we go with Shaggy, hey, sex.

Bellissimo, canzone, bravo il nostro super DJ, ma sapete che è veramente molto bravo? Eccolo qua, ancora. Allora ve lo propongo ancora con Eddie Huntington, USSR, dedicato.

Ciao, bravissimo il nostro super DJ MSN from Sofia. Abbiamo ascoltato Eddie Huntington. Tra l'altro lui aveva fatto questa canzone negli anni 80, perciò è stata remixata veramente alla grande dal nostro super DJ from Sofia. Bravo, bravissimo. Eurythmics, anche loro avevano fatto questa canzone, ma poi noi remixiamo praticamente tutto. Dopo aver salutato Anne-Marie Lecfa di Stockholm, abbiamo Laura Chiari di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone degli Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This.

Dreams, a Mero Daisy, dolci sogni, invece faccio gli incubi sempre, sempre, sempre incubi tutte le notti, mi sogno questo Jack Savoretti e il suo brano qua e non riesco a dirlo assolutamente, we will always be the way we were. Va bene, perfetto. Dedicato questa canzone a Alessandra Rota di Milano e a anche Angela Lapetina di Los Angeles. Dedicated entirely to you from Los Angeles. Happy birthday to our dear friend Angie Lapetina. Have a jolly good one.

Mr. James Blunt with Simona 1973, dedicato questa canzone a Giovanni Cavagnini di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno a te, bellissima questa canzone, guardate, sentitela bene, ascoltatela bene su Radio.0. Dorothy, James Blunt, Simona 1973.

Dove ero nel 1973? Dunque, guardiamo un po'. Ero a Copenaghen. Va bene, perfetto. Adesso andiamo con una bellissima canzone di Shaggy Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Just Give Me Your Heart Tonight and Something Else Also. Per Sonia Albani di Roma, tanti auguri di buon compleanno. Cara Sonia, Give Me Your Heart Tonight and Something Else. I'm joking, come on, I'm taking you around. Sonia Albani di Roma, tanti auguri di buon compleanno con questa canzone di Shaggy Stevens. Dammi il tuo cuore questa notte, ma anche qualcosa d'altro.

give me your heart tonight. Yeah. You're gonna give me your heart tonight or not. Oh no, come on, don't say no. Don't say no. Come on. I've been missing you for such a long time. Allora, andiamo sempre avanti. Abbiamo ancora due dediche. Sonia Albani di Roma, l'abbiamo già fatta proprio adesso. Poi Rosy Lupo di Pachino. Tanti auguri, buon compleanno te e il Pachino. Con il mio amico Graham Miller con Lost in Paradise.

siamo persi in un paradiso musulmano, abbiamo trovato 72 vergini, ce ne siamo fatte praticamente sbattute tutte 62, come fanno loro che vogliono andare in paradiso per appunto per i fiumi di miele e 72 vergini, ma col cavolo, ci sono, non c'è neanche una vergine, ma neanche nel mondo musulmano sono tutte sono state tutte sverginate praticamente. Allora, Rosy Lupo di Pachino, adesso abbiamo Ninax Rave di Egitto, Alessandra d'Egitto, addirittura Alessandra d'Egitto. Allora dobbiamo fare una canzone molto carina di quelle parti, una carina di quelle parti. Allora vediamo se riesco a trovarla, se riesco a trovarla te la faccio, va bene, altrimenti ti faccio Casablanca. Ecco, Casablanca tutta per te, DJ MSM Super Remix. Here we go with Ninas Rave, Alessandra d'Egitto. Feliz cumple para ti, no, buon anniversario a toi, buon anniversario a toi, happy birthday right on time to you. E fra poco ci sarà la nostra bellissima, biondissima Roberta Valeriani con il suo caratteristico appuntamento Libri ed altro con Teodosio D'Apolito. Ho letto bene? D'Apolito. Scrittore, naturalmente. Con il jingle nuovo, sentirete che bel jingle che l'ho fatto alla nostra biondissima Robertina.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Salve a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo uno scrittore che viene da Brindisi, ma anche autore di opere teatrali e saggi, e si chiama Teodosio D'Apolito. Ciao Teodosio!
2: Ciao, bentrovata a te e a tutti i tuoi ascoltatori e grazie per questa bella presentazione.
1: Sono felice di sapere che il tuo nome deriva dal latino, perché anche il libro che presenti c'ha qualcosa a che fare con i latini. E si intitola il libro L'ebbrezza che dissolve gli affanni e muove l'animo dal profondo. Questo elogio dei latini e del loro modo di intendere il vino tra poesia e narrazione tecnica. Ma c'è anche un po' di ironia dietro, vero?
2: Assolutamente, sì, Teodosio era il nome di un imperatore romano, tra l'altro uno dei pochi che ammise la religione cristiana all'interno dell'impero romano, ormai diciamo in fase di decadenza. Sì, è un libro che vuole parlare di vino, vuole parlare dei romani, ma soprattutto ha dentro di sé un tono ampiamente ironico, che è una chiave che a me piace tantissimo e che metto sempre all'interno delle mie opere, se vogliamo. Il titolo è una citazione di Seneca nel De Tranquillitate Vitae. Lui, pur essendo uno stoico, ammette che quella leggera ebbrezza che deriva da qualche calice in più permette di dissolvere gli affanni del quotidiano. Quindi è una citazione per me centrale, l'ho voluto usare come titolo di questo livello.
1: Infatti tu dici che è un viaggio semiserio, ma documentatissimo, tra le pagine di Catone, Columella, Orazio, Seneca e Plinio il Vecchio. Quindi ci siamo. La cosa che mi è piaciuta tantissimo che tu dici, no? È che tu inviti il lettore a sedersi al banchetto degli antichi per scoprire che in fondo cerchiamo ancora oggi le stesse risposte in un bicchiere di vino.
2: Assolutamente. Sì, questi sono alcuni dei tanti autori della letteratura latina che hanno parlato di vino. Il vino era connaturato con la vita dei latini e non solo, e io ho così citato questi autori. Devo dire che ho trovato una sorta di dicotomia. Tra questi autori c'è chi era un poeta e parlava di vino in termini poetici, basti pensare a Catullo, basti pensare a Orazio.
1: Sì, sì.
2: C'erano invece altri autori che io ho citato che invece avevano un approccio molto scientifico, e Plinio il Vecchio per esempio è uno di questi. Però se vogliamo, ecco, loro utilizzavano il vino proprio per dissolvere appunto i loro affanni, e ognuno di loro ne descriveva diciamo in modo egli stesso ironico, no? Catullo per esempio in uno dei suoi Carme invita un suo amico Tibullo a una cena da lui organizzata, però gli prega di portare le vettovaglie visto che a casa sua c'è solo del buon vino. Quindi loro stessi latini avevano capito che comunicare il vino significava anche comunicare l'uomo, comunicare come dire, l'importanza del vino nella natura umana.
1: È vero, perché in vino veritas, non la dico io, non è mia, c'è qualcosa anche lì che si riprende, un po' queste dicerie, ma che sono reali poi in un certo senso. Ho visto che il libro nasce non come un freddo trattato accademico, ma come l'evoluzione di un fortunato progetto di reading letterario, no? Partendo da uno studio tecnico dei testi classici, vero?
2: Diciamo che in questa piccola opera io ho condensato un po' tutte quelle che sono le mie passioni. Innanzitutto io faccio vino per professione, perché sono un enologo consulente, quindi diciamo faccio vino da tanti anni, lo faccio per professione, ho un approccio diciamo molto tecnico e scientifico, e mi sono imbattuto nella lettura di questi classici, perché all'interno di queste letture cercavo dei riferimenti tecnici, o almeno diciamo questa ricerca è nata ed è iniziata proprio per questo motivo. In realtà io avevo un sacco di pregiudizi tecnici rispetto alla lettura, prima di imbattermi proprio in queste cose, perché pensavo che il loro approccio fosse molto diciamo, elementare, molto empirico. Sì, in effetti è così, l'approccio era empirico, ma loro, pur nel loro empirismo, avevano capito delle verità tecniche e delle tecniche che noi ancora oggi utilizziamo. Quindi questo è stato, diciamo, il mio primo, come dire, la mia prima meraviglia nel riscontrare questo. E poi durante la lettura proprio ho scoperto che loro parlavano di vino e amavano il vino e lo citavano in tantissime, diciamo, modalità. Quindi ho unito la passione per il vino, la passione per la lettura e la letteratura latina, ma anche la passione per il teatro. Io ho una piccola compagnia teatrale, operiamo in Puglia, e quindi questo, diciamo, il primo approccio teatrale che ho avuto era proprio a seguito di queste letture. Quindi questo lavoro è nato proprio da un reading teatrale che ha riscosso molto successo, dopodiché ho pensato di condensare il tutto in questo libro.
1: In questo libro, che suggerisce questo libro? Che bere non è solo degustare, ma ricordare, amare e discutere, giusto? Vero?
2: Assolutamente. Il vino è proprio connaturato nella natura umana. Il vino nasce con l'uomo, ma possiamo anche dire che l'uomo nasce col vino. Non c'è vino senza uomo, ma probabilmente non c'è uomo senza vino.
1: È bellissimo. Senti, il libro dove lo trovano? Dappertutto? Su Amazon?
2: Si trova su Amazon e si trova anche... invito i tuoi lettori, i tuoi ascoltatori a visitare il sito di questa piccola casa editrice pugliese che si chiama BV Edizioni, una casa editrice che ringrazio, che ha voluto credere nel mio lavoro e propone un catalogo di libri di diversa natura, ma tutti indissolubilmente legati all'agricoltura, specialmente al vino, e comunica sempre attraverso una chiave certamente pop, certamente moderna, certamente ironica, che sono tutte, diciamo, chiavi che il lettore di oggi vuole approfondire, vuole vedere. Anche la copertina, nel nostro caso, è una copertina molto pop, molto
1: bene, molto bene. Comunque, allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori, Teodosio d'Apolito, l'ebbrezza che dissolve gli affanni e muove l'animo dal profondo. Grazie!
2: Grazie, è stato un piacere, a presto!
0: Radio Punto Stereo.

appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Eccolo qua, Freedom, nel 1970 di Jimi Hendrix.

vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni. Da quanti anni? Penso, da 46 anni. Devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nephi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nephi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, Honky Tonk Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

Thompson, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', eh? Days and Confusion, I feel days and confusion just today with a Led Zeppelin now. Oh, a lot of love, sempre grande musica, sempre piace con noi.

bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente, se ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Ok, this is, I'd like to dedicate this song to you now. On the beach, with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara.

salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascolta anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico, è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente, mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è, fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo. Non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole, è stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico. Era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Quarter Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì all'Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles, da Abbey Road, 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre

pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Love is the Drug dai Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky da lì in poi. Eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Vision, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mine Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touraye, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen. Per questa formazione britannica, quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Please, please, please, let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

Questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are

band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash

Brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dei REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band The Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola

0: Goebbels and Hitler laughs. Churchill claps Mao tongue on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

International History Music. On radio.stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.

Salve, bentornati e bentrovati, sempre Radio Punto Stereo, International History of Music, una rubrica curata da Marco Abbondanzieri, che è colui che vi sta parlando, e oggi parliamo di un altro fenomeno, Slow Hand. Chi è che non lo conosce con questo nome? Già avete capito di chi sto parlando, già avete capito dove vi sto portando, già avete capito di cosa stiamo parlando. Allora, il signore è Eric Patrick Clapton, nasce nel 1945 in Gran Bretagna e ha venduto nella, diciamo, la sua carriera, folgorante carriera, 280 milioni di dischi, pensate. Ed è considerato chiaramente uno tra i migliori 50 chitarristi di tutti i tempi, ma chiaramente non so se sia, diciamo, tra i primi 10 forse, ecco, poi queste classifiche lasciano il tempo che trovano, però una cosa è certa, che comunque il signor Eric Patrick Clapton è ricordato oggi come uno dei migliori musicisti, non soltanto come chitarrista, ma anche come autore, perché tra l'altro lui ha scritto anche canzoni bellissime, canzoni, diciamo, sue, inedite, come autore, poi chiaramente colorandole di che cosa? Di quella che è la sua caratteristica, la mano lenta, slow hand vuol dire mano lenta. Chiaramente lui non inizia come bluesman, formalmente inizia come praticamente come musicista, addirittura rock psichedelico, come reggae, e poi piano piano, insomma, no, si dirotta verso il blues. Il blues è, chiaramente io ne ho parlato già altre volte di questa musica, è la musica che chiaramente ha ispirato tutta la musica contemporanea, moderna, quella che noi, di cui noi siamo fruitori. Non parlo di musica colta, musica moderna, contemporanea, quindi tutto ciò che ascoltiamo in easy listening o altri settori. Formalmente inizia diciamo la sua carriera nel 1962 e a vari step fino al 61, dal 62 al 69, per 7 anni addirittura è un artista di strada, così, no? E i gruppi, diciamo, con cui collabora e i musicisti con cui collabora sono, diciamo, di livello. Il primo sono gli Yardbirds, dal 1963 al 1965, poi addirittura sono con John Mayer, che è uno dei più grandi chitarristi blues, no, della storia della musica diciamo moderna e contemporanea. Poi c'è la fase con i Cream, che dura fino al 69. E poi chiaramente, no, questi gruppi hanno sempre avuto un grosso problema, ne parlavo l'altra volta, anche i gruppi dove ci dovrebbe essere unità di intenti, alla fine succede qualcosa e questi gruppi si sciolgono. Normalmente succede quando ci sono molti soldi in giro, è successo chiaramente, lo sapete, insomma, ai Beatles, è successo per esempio anche a, parliamo di gruppi italiani, un po' tutti quelli che hanno avuto, diciamo, modo di attingere, ecco, è successo per esempio anche ai Goblin, è successo ai Nomadi, parlando della nostra nazione, parlando della nostra musica, della musica italiana, però normalmente succede anche, e purtroppo succede, all'estero. E lui arriva al 1970, che comunque, forse stanco di questa situazione di gruppi estemporanei, fa il suo primo LP, che è Lyla, e chiaramente questo disco è influenzato fortemente dalla morte di Hendrix, perché Hendrix muore a 27 anni nel 1970, e addirittura, insomma, viene omaggiato più volte da Eric Clapton con Little Wing, che è uno, diciamo, dei pezzi più famosi. In quel periodo c'è l'altro chitarrista, Dwayne, che poi purtroppo muore in un incidente stradale, quindi praticamente ha tutta questa, ha un brutto epilogo,
però andiamo per gradi. Io vi faccio ascoltare dei brani misti, cioè qualcosa live che veramente vale la pena di ascoltare e qualcosa chiaramente da studio, perché a me piace anche fare questi confronti, questo piccolo, no, non lo vorrei chiamare contrasto, questo contraltare, ecco, diciamo così, no, questo andare a prendere, no, su varie fonti, vari modelli di registrazioni o comunque diciamo di espressione musicale. Io inizio con un classico che non è, diciamo, suo, è chiaramente la colonna sonora di un film, Il Mago di Oz, 1939, uno dei primi film a colori tra l'altro, ed è Over the Rainbow. Over the Rainbow, insomma, suonata da Eric Clapton, ha un'altra valenza. Poi vi faccio sentire invece un pezzo reggae famosissimo, I Shot Sheriff, che io non ricordavo, tra l'altro, perché quando ho impiantato questa trasmissione, perché mi è chiesta da Roberta Valeriani, che è la direttrice artistica, no, della nostra radio, e chiaramente sono andato un po' a lavorare non sulla memoria ma sulle notizie, e chiaramente io questo brano l'avevo dimenticato, non ricordavo che I Shot Sheriff fosse, diciamo, nel carnet e nel repertorio di Eric Clapton. Poi vi faccio sentire chiaramente la title track di Laila, che è il primo lavoro da solista, 1970, e qui anche sempre una versione live, e vi faccio ascoltare anche, diciamo, in versione invece di studio, uno dei pezzi più famosi di Eric Clapton, che è Cocaine. Come vedete, sto tralasciando un brano che lo farò sentire, perché comunque merita tutta l'attenzione, ma merita anche di essere ascoltato almeno una volta al giorno. Lui nel 1991 perde il figlio, un bambino, insomma, che praticamente precipita dal grattacielo dove erano ospiti per una tournée. Il figlio era di Lori del Santo e chiaramente di Eric Clapton, e Clapton tira fuori uno dei più bei pezzi, penso, della storia della musica, perché è Tears in Heaven. Scusate, ma chiaramente quando dico questo titolo, chiaramente le emozioni comunque si accavallano, perché comunque è un brano veramente bello, struggente e per me immortale, com'è immortale l'amore per i figli. Allora, primo take, Over the Rainbow, parliamo sempre di Eric Clapton, I Shot Sheriff, Laila, Cocaine da studio, e Tears in Heaven. Buon ascolto.

certo, ricominciare la trasmissione dopo aver ascoltato questi capolavori, specialmente l'ultimo, non è... vi assicuro che non è facile, però andiamo avanti. Un'altra canzone bellissima che scrive Eric Clapton è Wonderful Tonight, ed è una, diciamo, penso, insieme a The Houses of Rising Sun, a Yesterday, forse una delle canzoni più suonate e coverizzata, come dico io, diciamo, negli ultimi 30 anni, perché la canzone è del 97, quindi ecco, è un brano che chiaramente tutti noi chitarristi, ma anche non chitarristi, da bassista, come capita spesso anche a me, e da pianista, perché anche quello mi può capitare, è uno dei pezzi, diciamo, più suonati. È veramente è un altro di, diciamo, di quei capolavori, di quelle chicche tipiche del genio, perché chiaramente stiamo parlando di un genio, perché il signor Eric Patrick Clapton, secondo me, è un genio. Poi che succede? Succede che ritorna al blues, diciamo, il periodo è proprio questo qua, e incontra altri musicisti. Io vi farò ascoltare nello specifico due brani, un tech questo molto corto per modo di dire, ma comunque i brani durano come sempre quei 5-6 minuti l'uno. Oltre che Wonderful Tonight, vi faccio ascoltare un brano che secondo me Zucchero, io dico sempre, dove l'ha tirato fuori, perché Hey Man m'ha suonato con Eric Clapton. È un live, io non vi dico altro, ascoltatevelo tutto, perché comunque qui si capisce quello che sta succedendo. Una nota dolente, poi insomma Clapton fece di tutto per recuperare, no? Come si dice, l'idiozia fatta. Lui durante il concerto pronunciò alcune parole che erano abbastanza offensive, perché diceva praticamente bisogna difendere il mondo bianco dai neri, eccetera, quando insomma, ecco, questo capita spesso, tu stai suonando musica nera, quindi non ho capito qual è il problema, e questo, diciamo, gettò un'ombra su Clapton, che insomma per un po' di tempo venne tacciato di razzismo, tant'è vero che le iniziative contrarie a questi suoi, diciamo, improperi furono abbastanza anche pesanti. Poi nel 2018 lui disse: vabbè, ho fatto degli errori, non dovevo dire certe cose, né io neanche le penso, eccetera eccetera, ma chiaramente questa onta rimane è una macchia che rimane, diciamo, nella professione di questo slow hand, di questa mano lenta. Poi, non contento, chiaramente parliamo sempre delle collaborazioni con l'Italia e in Italia, addirittura ci regala quella canzone che vi farò sentire, che è Napulè di Pino Daniele, che sta sul primo LP, che sarebbe Terra Mia. Napulè, chiaramente accompagnata da il grande Clapton. Io lascio, diciamo, un po' più spazio questa volta alla musica, perché i brani sono alcuni sono molto lunghi e vanno ascoltati bene, perché insomma già parlando, diciamo così, dire quattro parole su,

su Clapton già ci siamo accorti, insomma, che è stato uno dei più influenti musicisti e veramente, come si dice, ha influenzato, ha dato un target ben preciso, no, alla sua opera. Addirittura lo troviamo anche collaboratore di Frank Zappa, ha fatto concerti con Sting, cioè le commistioni di Eric Clapton veramente rasentano l'infinito, nel senso che le ha fatte veramente con tutti, e da quanto mi dicono, o comunque c'è gente, insomma, che ha avuto anche modo di vederlo, è sul palco una specie di leone, anche se normalmente, insomma, diciamo, i musicisti colti come lui preferiscono stare dietro le quinte, però lui è diventato un bravissimo frontman, e quindi dalla fine degli anni 90 fino a oggi sta tempestando il nostro pubblico di concerti. E soltanto una cosa, ha venduto oltre 280 milioni di dischi, quando i dischi si vendevano. Ha 21 LP in studio all'attivo, 15 dal vivo e praticamente varie colonne sonore, tra cui Rush, tra cui un'altra canzone, un'altra colonna sonora che ora mi sfugge. Ecco, Arma Letale, tutta la serie dell'Arma Letale l'ha curata lui, diciamo, come musicista di banda, non di banda suonata, ma di banda sonora. Ecco, questo è quanto. Allora, quindi, secondo take abbiamo parlato di Eric Clapton, Slow Hand. Il secondo take è Wonderful Tonight, che secondo me è un capolavoro, ogni volta che l'ascolto mi vengono veramente i brividi. E una collaborazione invece in Italia con Zucchero, che canta Amen sotto c'è la chitarra del signor Clapton, e addirittura Napulè di Pino Daniele, registrata, tra l'altro questa qui è una curiosità, registrata poco prima che Pino Daniele ci lasciasse. Allora, abbiamo parlato di Eric Clapton, Slow Hand, classe 1945, nascita inglese, chiaramente poi sviluppo e carriera giocata praticamente tra l'America e l'Inghilterra. Io sono Marco Abbondanzieri, vi saluto e alle prossime. E se...

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.